0: gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Sì, beh, che sento ma solo segna bisorando coccato.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
2: Lo scendo per i bani e ciò porto a
1: modellare la vita sul Vangelo.
2: Ora busito, quindi anche tu gli elati, tu sei anche così così ciò. E si io tascio da un buon Cristo sarete tenek, ma guetto via legge.
1: Dell'associazione Abeo
2: di Verona. Sentiamo per uno i Abeo e dieci letto in quinta sei.
1: Tremendo apprezzamento
2: per noi lo dietro i calem.
1: Piccoli pazienti e delle loro famiglie.
2: O chi sbetta che chi c'è l'adio e chi da chi ben vexet non caiucato.
1: Ai giovani,
2: vedi il gondolato ai malati, a talo cosa bete che è, e così più casa ciò che sbordolo.
1: Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno.
2: Non è per noi San Gregorio Papa, è mlic no piat, o chi ne teste,
1: Basilica di San Pietro,
2: o San Pietro Basilica di Nuxit.
1: E gli è detto il grande, per la sua eccezionale attività di pastore.
2: Noi non vesi creen che vi lerchi pastori te vicenci e gamiot.
1: Per la società.
2: Come è tosè chiasi sciotascio dall'un samaro.
1: La grandezza che attingeva forza e vigore.
2: Igen nehis idrug ben vexet is ez a nagyság. A Krisztus bevetett élő hitből merített erejét és hatalmát, az ő példája ébreszen mindannyiatokban megújult és mély bízalmat Isten iránt, aki a kegyelem és a remény forrása mindannyiatokra áldásomat adom.